ajuntes a l'obosto, força a l'oberon. Com una mora rito, un'ora em parla d'ollo, e lo sterazzito, curando l'orologio. Poi hai 53, che no vertimo ga, un cine come te,

per tomba dell'assenza, un figlio l'umprigio, un figlio l'umprigio, un figlio l'umprigio.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips.

Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful.

U paese ribosa e u tempo minaccia. Se passato qualcosa che non portemo in faccia. Se ritorna l'inverno chi fa la beaiura, ad ovida caderno uguale na primura. Ad o bene lugore, nisuno la curata, ad ilascia numore,